0: Dinámica 105.9 FM 790 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.